ti. Jibo ya Ivan Vajna ami della controversia. Si brain in domo guno ba saba aliz ni jobo. Mudi on tenga rongo mitaruna mitala makumeli na minae obano Edmaria Ayembe.